0: do sabba do da day, lo bum da boo da day, so bon sabba ba ba me.
1: Abba do dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Ebba da ba da!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt!
0: Sibla a booty!
1: Ooh, ooh, ooh, ooh!
0: Ha ha ha ha!
2: Come here, puppy!
1: Paddle up!